Sai, non ho mai smesso di credere in noi. Anche quando il silenzio faceva paura, il mio cuore continuava a cercarti. Perché alcune anime non si incontrano per caso, si riconoscono e si aspettano per